0: no signora non l'accordo, no signora non l'accordo, vo vedere, vo parlar.
1: Passerete per ballorno, mi farete comandare, passerete per ballorno, mi farete comandare.
0: No signora non l'accordo, no signora non l'accordo, no signora non l'accordo.